0: Rete Goshenla Ilugusi Estate along Jekuru Odone Lewe Mano Etuiba the High Price High School Oleyoro Oduona Wole Wawe Mi Olorun Oju Ise O Ma Foro Re Se Lanu Loruko Jesu.
1: Won tun bere fun o le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje